0: Grazie perché mi ricevi e non mi allontani.
1: Gracias porque me recibes, no me alejas de ti.
0: Grazie perché mi dai una gioia nuova.
1: Gracias porque me das un gozo nuevo.
0: Grazie perché questa sera stai salvando il mio sacerdozio.
1: Gracias porque esta tarde está salvando mi sacerdocio.
0: Che era condannato alla tristezza.
1: Que estaba en la tristeza.
0: Grazie perché allontani i miei nemici.
1: Gracias porque alejas de mí a los enemigos.
0: Io credo, Gesù.
1: Io creo,
0: Gesù. Nel potere di questa preghiera.
1: En el poder de esta oración.
0: Credo nella professione del tuo nome.
1: Creo en la profesión de tu nombre.
0: Perché sta scritto nella lettera ai Romani.
1: Porque está escrito en la carta a los romanos.
0: Se crederai con il tuo cuore.

0: con mis labios.
1: Que Gesù è il Signore.
0: Que Jesús es el Señor.
1: E per questo sono salvato.
0: Y por esto estoy salvado.
1: Credo con il mio cuore.
0: Yo creo en mi corazón.
1: Confesso con le mie labbra.
0: Confieso con mis labios.
1: Que Gesù è il Signore.
0: Que Jesús es el Señor.
1: E per questo sono salvato.
0: Y por esto estoy salvado.
1: Fai un cerchio più grande.
0: Haz un círculo grande.
1: Abbraccia altri fratelli.
0: Abraza a tus hermanos.
1: 10, 12.
0: 10, 12.
1: E lodate ad alta voce il Signore.
0: Alaben en voz alta al Señor.
1: A occhi aperti.
0: Con los ojos abiertos.
1: Perché questa è la meraviglia di Dio.
0: Porque esta es la alegría del
1: ad occhi aperti.
0: Con los ojos abiertos.
1: E con una voce forte.
0: Con voz fuerte.
1: Confessa con le tue labbra.
0: Confiesa con tus labios.
1: Che Gesù è il Signore.
0: Que Jesús es el
1: e tu sei salvato.
0: Y tú eres salvato.
1: Forte, lodiamo
0: fuerte.
1: Dio.
0: Alabada al Señor.
1: In mezzo Gesù.
0: En medio está Jesús.
1: En medio está Jesús que danza.
0: Que baila, danza.
1: Alaba,
0: alaba
1: y danza.